Ulfanau ulitofilia mai le tua. Owe ufanau mai ulitofilia mai atea. Awa ultangetu samonana, awa amatua ele tuetia ese ai. Ulfanau ulitofilia mai le tua. Owe ufanau mai ulitofilia mai atea. Awa ultangetu samonana, awa amatua ele tuetia ese ai.